Edu baby abuson sembia obusa ose o. We kra minimo omunnim nyoma hudo bia echo ebinom nyom nyina. Ne sa hunti Adom FM ene Adom TV e di atoe ho so se. Market bia wo Ghana ha. Ye yi this year ene next year nyina de si ho.